Yeah, on o mai lona ia leo le time o tanto fa alinga ma fa si silanga leo tonu mai le official le radio Samoa. Yeah, mai nuu ma fia anga o nisio a inga fa before ia ka lesia wala wale longu puyili o lo o jopa ia ma lo o jo manu o leo joi sifuru fitu ma lai fa bidute o nata leo le tu la elua. Tanto fa silanga leo tonu mai le leifo I vaing o lea wouli mo muantu aure ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa tasi ma le lo minga o le vau filifili. Mawai whalupenga o Samoa I sisifo tutuila mamarua. O nisi o talatu o Samoa o alanga upu o le matafa yo e le matai. E le whainga o whalupenave pe o wha I poiponga ma liu le o siu singa o ainga. Vesi le whainga o paolo o si I wha alualu. Wha alanginga o e kaile sia ma le tele o le ngangana o wha alualonga. E na o le fitu se folu tala le tau na o le ofiso le radio Samoa. E le tolu pa tolu ono Hobol Avenue Manukau e maua atuai sau lo minga. Morisi fam, talanga wala o maila tato ofisa I Jamie Fainga Luenga. E le lua ono lua, tasi lima I vatolu lua ono lua, tasi lima I vatolu petanga yane. E le shopradiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz e fai mai e leo oka on avatule I le topi. Tano uia po le hantaru foi, o le daino pia I heilo topa ia malo o topa matu. Alexia Tato Faalinga Team No Excuse Zumba. Was some love of the man who knew. At Lilo Matin Lilipia, no for Ilfale. Suma ya Sungafu Uma, a final Noel Zumba, a team No Excuse. A Mawailafu, Yamalanta, Malema, Maolatino. A Sungafu, East Tamaki Hall, Community Hall, Ile Luafa Fa, East Tamaki Rodeo Tara, Ile Afoleono, Ile Fiati. But before ile stofi ile te puke ho I o tara ile afa fo I o leono ile afiafi ele ise tongi o neifa malostino dato filo iei o ele lo fumalanga le o le tua fafi tae Alicia Tanto Fa Linga Mafutanga Alefianga o Sapu Nawa I Aukilani Nei O te mua I o fualofa mafantano fatu ilipa I a maulunga ma le mamalu tawe I le tanto no Le sui le sunga I le fata mao le tanto mafutanga Sunga le toa ina ya yose fatu patea ma le falitua Tamali mafai launga sa o au matamakdai O alo mafanau ai teinani ni o tanto paolo maningafa Tato te maluai Malo le soifua maruia ma le langi matafi Fautai le alofa tuli tuli loa o le tua ilo utou soifua Maso mato wola ua ala fai fia fia E alo nanu ule ni ya sofou Ya epe ona tato waulia ilo na lofa Ai le hava tele ma le faa lo le faa sisila tua ilo paia O le tato mafutanga sa punawa I au kilani nei O le ale faa tonu wina ili aso lusu maleiva o kuso I ale tato faa mwe mwe ili nofonga epe ona sila fia Le PIPC one hanga Maile afa ule sefulu ili tayao E talo sanga tu foi male nganga ma walalo lava ya e mana mielo tatu awi uma lono winga e fa tono wina ile asolusu mleiva ol masina ni o kuso le fa moi moi ile PIPC one hanga ama to maile le afro se folu le tayao talo sanga ni foi male nganga ma walalo e mo mielo tatu awi uma on wa vai se unga foi tatu tele to e mafuta ma ono yene mata upu e mo miai so o to firangalo Ea ma onoule awi mai ole a le a vea lea ma ala I toi tolo po ina I le whaamwe moe. Wa mole mole whaamda tuantu lau la fonga. Ea ma sina te tae ia wā sa au tau fafonga tau mawha mo le aso. Ta talo pe I le tuai te te I manu ia tu iei lau tau sui fua. Ea ma so mātou wala ta tau te feilo iei ilona lofa malona anga le lei. Ma le whaamwe lava se nia le nei wha silsilanga e le fionga le te te fono. Sui te te fono male lam lam wa fono le tato ba futanga. Morisi fam talanga fau so te yane ia le numero le telefoni o le o lua lua lima lua chasi valu eiva tolu valu. O lua lua lima lua chasi valu eiva tolu valu fau tai. O le anta o to ia le fiso mauna lau. Ma tau te le to e falo ina le afololoa I upa ia fa lanu ngata Samoa. Elei se vave po se poto na te toe whao popo pe to ese se iota Ba ia lava mai le vavau e o I le wha vavau Ai ola su I tonu le manto le ni uma vile tonu leifia maina I le aunga ma le wha pongai o le nei wha salalonga
Ilava ma le fa alo le tala o tuai ma valo volusia o le la au. E soli uma ma feo I o le suafa se umanu o le fetu tasi. E lona fua yala I fanga le misa sa polu sa le lolonga. O yei se langona o au nei se umanu ana ma se umanu sa le ilua. O le toi tangata matua o le tatu ainga. E talo sanga inalo o tau mamalu. Tatou feiloa I sa le lolonga. I le lawa I ni neva. Oni neva se umanu au noa. Ele aso sfun maleono se tema lua afelu ono. Se yu tatou soa le pule mafa soa. Nio o tau firangalo I mata upu ongonga. Watula I mai tatonu o si yu tatou ainga. E winga I nofo sa faatino le suafa se umanu. Ele masino yu la I lua afelu ono. Tal tonu e soli tula fono lona faatiroina. Wale tu sarai mai unga tustusia o le tula fono. Male fa sinonga mamalu wa Samoa. Tal tonu ala taitai e tuwele tuolo utou soifua ile aso tato te feilo yai. Fayala di fa salalangwa male fa lon tele sainia e se umanu ana ma se umanu sale ilua. Masuli ole a inga poto poto. Olengi tato fa alinga mole fio anga o sa papa li. Fa silsilanga ile ava mole fa alualo. Mo tama fana uma le afio anga o sampali e lo lala mapapa au I au kilani ma au te aro nei o le pangi alavale a wale su o le tapa au faa sina le sunga ele mali toa na faa longo iai Samoa pangi alavale a wau su o li su toa o le tao na lua le mamalu I ngoa mtua a wamango malua si ufanua ma upu ya te oe sampali e fia faa maratu anto le tanto lotu faa maratu o le tae au fau E fai e lea sunga fua so lusu malfau au kuso lua feluono. Ile manu manu le kalesia manu kau PIPC. Ile malaya o le fantu ngan titi ile valu se fulu Wiley Roadi papa toi toi. Taimi amata o le sauninga o le fai le afiafi. E fai maratuantu ia la tatu taulanga e peyo na masani ai. Fai mole mole tau au maile pleita la ainga mo se tatu fai malustino pe amae al sauninga. Alofangia ele tu wale faa mwe moe mwole ya tu yailo uto soifua Maso mato wola tato feilo ya ele manuia Faa utaim alo sainia ele taito ifono male laulawa fono

Pietato, mano, non si, si può mai organizzare proprio donna che usiano America Samoa, ma le più hanno fanno i tua America Samoa, e ho essere banaia, o le vi inga lo tato tua, tato fa mano, non si, o lava topi matiute umana awai, le li mo tato, awani o tato fa, avai vaiai, fa tawa ina lo vana awina, e a to yai maro fa maoni, e a maro manosi a to to o fo ina moreni. Fa mano rossi e sel mana ia o mare aso e fia fia fa mai vai o mare waso e fa no no pat patia pere anga le neio le ni ua ipo atu le lao le neio aso ua po le neio aso matang o fia le lofo le ni tau si mai mauta malau le atore tunu pe lama sa aptalo loa ian maro le tato tunu le neio aso tani tonu hawa le tia me o mai lo na matang o fia po i lava vi inga i lea tua, wono mea ma sta wona vi inga. O le temeretu lai mai lua sproiva minute te aile tu la. E fitu na minute o aso i pun maro tato o tono. Toru fitu fitu tasi lima i vatoro ni numera tato i mili on the air at radiosamoa.gov.nz Facebook page malunga o le YouTube channel mawa le whamanoa. Paipi maria malosa umwa whamria. Besem tato, nei sa ume alofa moto, au sa unge ase besem mania, fa pie pie lo aso I pura so, pe a maea o na familia. Ea ngā sa loto leo tato, por glame fa se silanga I pia anga manarapanga, fa tonga ya kare siya mano utara valu, leo tu mai lumar tato, por glame talo mo oe, ea na patas mai poe lea, heo ngai pare tua, pia na masaniai, sa lome metro, ea pe na poe, ea taro sanga, se yuli pulitiu, I atoa, ea masapoi, ea tūloto, Miss Patty, po tūloto Robertson, Miss Patty, tātou porklame, tālo moe. Ea, talitonu, pangasalupoi leo tātou porklame. Ea, ae, patalabatu, le pionga, leo pepe, pilioane, marpatu, ea salmasina, meo tāna paaptai, tamama aptamai, marvia poile, a fiafi, a pepeuso, ea fafo wina, tanielu, male ainga, anola, male eva mai, sina leo masion tu atina, ya no salia lo maputa mai Island Bay e le la mua wore ni toni Chilis Lofi e a lo fatu manuia po le fiafi e le fatis mai e a pena foi e le a foi e a Mikaele Puti e a lo pisi al ngar venga se ozo a Mikaele Puti e a la fai am fa pong pongo mai la lako musika mruia ngar venga ozo Mikaele Puti le fiafi e a pena foi ia tanu masa manaia palfia ma mea mana ainga manolo ma puta mai sini australia lo patele atu tanu masa mana ainga ai poi ia manisi poi ia misi suapa ia le na me ona me ia me kako sivale

O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ae tong tong I ta I vayaso, lua vayaso, pe ta I masina. Ole sleek cars, ole a maua aile fso soani. Ua ta apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, anga ile afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani I saute, vili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.

Le shang dinto, so su mai le lato falifo, but tele ma matang ufie, il faya fole siakio oloa fa apelini fa pietasi. Moe wale stella mae o fo mai il shang dinto, il na le lima selawi vaiva tala. Faya four quotes mole wins mele ACC, patasi ai male fai fua tong fitinga, moe sful valto sanganga ilalo. Le shang dinto, hafio mai loa il lima fitufa, great tail throat manukahu. Telefoni lua fitu fitu onono fa fa, lua fitu fitu onono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.

0: Ole usule nei fo itae au?
1: Ia, oi ka fefe sole. Mai alwa yaso le au ka koi ua lona fai unga. Ia le lofa le.
0: Amen.
1: Limo tere tunai ono, si mai la mai momo la fafonga. Ole lui tau mole aso.

0: se furumal fale mata o politusi o fata oto e faita wina ile o por poto rene foita ya e tai tasi o mafa fine po poto matina elo na fale alfa fine valea na telepetia i ona limba o lo sa vale ila na mio tonu le o mata o ile li i ai fa pio pi ona la le o ino ino ya te ya o lo le ngutu o le vale le sasa o le fa mabulunga a o lo ngutu e o e popoto e leo leo inai nato. A leni povi, wa ma male fare povi, ai tele mema wa maile malo siol povi. Ole mori mau fa maoni e le pepelo ia, a ole mori mau pepelo, ole tala pepelo ia. E sa ili le poto el tangarata wemu ai le maua, ai fai ngofi le poto I le warangona. Aluia ai luma ole tangata valea, pe a ele ilo ia te ia lau muto le poto. O le poto o le tangata mafau fau, o le fau te uta lea I lona ala, a le balea o e vale lea, e pepelo lea. E tau e mua e vale lea I le angasala, a fe alfani e o amio sa o. O ilo e le loto lona lava tinga, e lea ia fo I le tangata esse I lona oli oli. E fa omutia le fale o e amio le anga, a le fale ie o e amio sa o, e unuola ia. O ia ile ala o tonu ile manatu le tangata. A o lona tonu unga o ala ie o tiai. A o ata ata lava o whano noa le loto. O le unga foe o le ori oli o le whano noa lea. O le o tumuri ilona loto e ma ona o ia iona la maala. A o tangata amione lei e ma ona o ia a iona la maala. O le o whaingo fie e talia e ia upu umaa. A ole wa mafau fau, wa fau tauta o ia I rona ala. Wa matau tangata poto ma alo ese ini leanga. A ole vale, wa faa maurunga o ia manofo faa tala noa. Ole I tango fie wa ambio faa valea o ia. O tangata foi wa fai tunga fiti leanga wa ino sia o ia. Oe fai ngo fie fai mo latu to fili valea. A oe mafau fau, e faa pareina ila tau le poto. Wa I foe wa amio le anga I rumba o e amio le lei. Ma e anga sala wa I foe lantou e faitotoa o le amio ton. Wa inosia le wa mativa I le lante tua oi. A to te leo e alolofa I le maua. O le ino ino I le lante tua oi wa anga sala o ia. A o le alofa I e o tingaina. Amu I alava o ia. E le wasese ea o e faitongfiti le anga. A o yeile lo famal fa maoni I e fai tonga fiti le lei. O yeile mau inga ruenga umba, a o le upua la ngutu na o le mativa e I uo yai. O le pale o e popoto, o la lato o loa lea. A o le valea o e vale lea, o le valea la valea. E la vea ina, tangata e le mole pang fa maoni, a o le mole mobe pelo, e tau tala o ie mebe pelo. O le matau le li I o yei le faa tu tuanga malosi, o yei fo ile malu mo lana whanau. O le matau le li I o le puna o le ola lea, e alo e se ai mai le I o ti ai. O le totele o le nuu, o yei le mamalu o le tupu, a o le usange, e yei le maria o le li I. O le ua faa toa toa, te le elona mafaufau. A o le waitangofi, e faa ea ina I lunga e yere valea. O le loto le lei, o le ola le ole tino, a ole matau a ole mea e pala I evi lea. O le o fasa wale tangata mativa, e faa alumaina e ia le na faya o ia. A ole o awa ia te ia, wa alofa o ia il tangata mativa. Watulia le amio leanga, ilona lava leanga, a ole amio tonu, e ia te ia refatua tua mea oti o ia. O lo nofo mau, le poto le loto le ua mafau fau. A o mea wate tonu o e vale lea e fai loina. O le amio tonu e vi I aile nuu, a o le angasala, o le lumba lea o le nuu. O le alofo le tupu, o lo iai le au auna poto, a o lona tosa, o lo iai lea, I le e tupu ele maa.
1: Ua awina antu le upu o le poto I le nei aso, o no le langolango mai a Linga Linga Fusi and Sons Funeral Services. ua mafai ona tuufaatasia ua aunaga talafeagai i ni tautau o fiatele e fesoasoani atu ai a o feagai oe ma le popole ma le femeamea e momoli faatasi atu ai ma faamaisega ma faamafanafanaga mai aligaliga Fusi and Sons mo aiga uma o Samoa ua afea e le maliu ma le oti ma lau mai loa ia ligaliga Philip Fusi ligaliga to ia faapō ligaliga togia siʻu lavea pe susū mai i le 28 Canning Crescent i Mangere.